0: It's Kanye West.
1: Hey, what's up? It's Saweetie.
2: Yo, it's your boy Made It Tokyo.
3: The hip hop is about to blow with 10 joints in a row on Galaxy Radio.
2: Rolling 10 joints in a row.
4: Commercial free hip hop and R&B.
2: That's how we do it.
5: I pledge allegiance to the flag of the United States of America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America.

0: Bossiti, Bossiti, Bossiti. Bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi.
1: This is Fida Galdem in the mix. The Tropical Island Vibe.
0: Let's go
1: on Galaxy Radio.